per farci affogar, civette che allettano per ciarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche da

Guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fin.

nel lì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

sanguina patta, cieca loda per da sé e mi ogni lume terra in cielo lo represso non cugia amor, mezzi lezio non aspettia amor,

sempre spavento. Io, io, non la dici. Chiome, cralate, concesso, favela, in sepolcro, poi venne, lo cici, favela, favela, in sepolcro.